e con un po' di trucca e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e fermi,